0: Únete. Alexa Challenge. Alexa Challenge.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3. 11 con 11.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: en TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3. 8:08.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM. 100.3. 255.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.